sa pus grilla jura. No è credito chi vesò nelle sura. Con il beat you and me te in futura. Ma sto sognando, non meglio da rua. Come like a beef DJ or

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.